Maya admit que eres su cari. Okay. Adon kere chima rio eno la win radio den wachero kabolo kwi and chima rio ni abigamo ke luber kiteme iti goyo kere chimu yor yot yoka pe no aduogo ko to one no aduogo ko to one minyin mag beeping do yin moni ma iti beeping pangyongo ma jomu kenen again in ki beeping yin iti wachige o chima goa enti a beeping kita go ikiri chimbe pe yin mag mere beeping no iti balo me machi no no

0: And then the wind ready menuwe ma meter to al end the boat wood loo ma queen kereka bedi don come pere but way ma make food for you level mo ma la mal ma don pelare kai na no menuwe no ke loni la chan woro kumu Katiki bot Geoffrey Riema enu lowing ready afo tra duk chen ka chelki kwena menno ki loga nge mano carbon chin ka chelki chal nono Emmanuel option in action ngero karma munya atira tira da kero do bungen wakwa tanga team menne kom chaba chelki nuchu ki kombe you ten menen martin nya foot captain k to k a s u l e lowing ready now dog ot lonyo tituolo pa loro barabeti mo jamario okay ma food pia mio chante bot in wako ka kanyo la win ride wati ke jomo kana ma wacho ale yit gi chante ento no pego e go chim yit gi kwe nyo mogu daga no no chim gi pe yamo an pier tech ne ke ne na chwalo yit chante la win ride tim be loge pian te ka ka dong yin pega mo chim chino no an no an da timo ngo ero ini gam no mera chim e wak ben wano mok ne chante donyo li an again ma no pier tech now pe in ma food pia donyo ma input pie donyo di codman di not I mean di star di ario di adek yin may wat yin may penya ni team ngo wer donyo at lo pa speak and gena antika kwanani and in the team now no mer bed ke chile ngali wario mo gwae line ma megi nyo ngali wario ke chile mie chel gwa kapagi kanyo chi yene be donyo ko piyo yor yor to studio ka kany ana tuke nena bere non number ne donyo ko win ma be pia meti ni angin ni ni en ti gum pe dan wen ngati mo ke kan don ti gum ma dit menongo gentleman di merista diario di adek di aboro di star di Achiel di Star di Ario di Ash okay ke di Ash di okay no di yes chi ubi peni ubi chi ko manok ubi peni meno pi kato pen mamegi chi ina di pen mamegi la win radio gen enene la win radio lok mo me pajo mo pega loka hot lonyo eni ali mia chelo be donyo line mamegi ka ini donyo piti ker yo mo ke kan ma ana be tu ko der kanone lurem lurem ay konda mio konda mio ke Steven nan ke tiana chon wal rema ma be atakano en be donyo by the way an number mamege no da tio donyo be na yega kan tien loke tieni irom tu kone kere wang makaro irom no arne kere wang makaro pa piti mo ke mo ke kan Kedong ben gena chel mano mire nge. Ka ben gwa ke tiki namba chim. Keri ka bedi ki choy. Ki nying ian eno namba chim ge. Namba chim me no ti pat pat. Keri ka bedi namba chim me no ti pat pat. But no weng yin ye choy. Bedi no chik ye ni. E toge li. Eni ben weko. Contact number megi. Bedi ye kany. Ma duong. Ma kainan chawa mano. Andong gwa kamero me yeno. Chante. Che ben romo poro ke namba megi. Nge ni. Ka donc chaw ma antika mena be kwano bene a pa miyo ya chel chi en number chimano gen en no kelani en en number chimano chante be do donye ye namani ane pa yerba mono gen chel mano mi ringe ine di merista di ario di adep di aboro di sta di achel di sta di ario di not di ash Okay, the ash. A bit time kupe kijo mokana ma bachwale chante bodge. Okay, enuni nenchalo tika mieto temu kupe ki jomadongan guno chante ento pay wa logo kedgi. Okay. Meanwhile no atika weak dogola tuolo. Dogola get footy tuolo. Ini di merista. Di Ario di adek di aboro pe in mutual message wachi miro donyo ento pengyo ngomatie di kai di star ario adek aboro di achel I mean di star di achel di star di ario not ash okay nen kong kanget mo donyo meanwhile temo kong kupe ki hello ki ngat manak nen neno no chante kono la wo Okay, ati win your chimetica donya, wa win ki poten, kanova mawa. Man speaker family win radio. Man lagum kom madong eno no chente mamege. Ngeni an food pia mi o chente, ento food a mi an mero mi an a mi a, ene ni o bi chente donya borre chon. Ento put pia wa loko kere kono enti kwena ya meno ngoma no mere nge kano romo gamo chim no biru be mo madong pene pelare di sta, di ario di adek, di aboro di sta, di achel di sta, di ario di not di ash, ok chipiri kwa manok be penyo pian mamigi jana ben nana kana yine danya ka kany low in radio okay hanena po ma chim enene and I think ni nem chalo wobe me no kare ki nget mo koni go cards pro bino ramotemo ku pekere men ngoma no tie hanen dot com ti numbers are yo money don go no chante ko ento chimba megi be kitie ka gamne pange kunu no donya chino da kero chimi kwena ya kere jo kere kere ka mi o chanda ere ne chi da gwa wa men na kere gwa gamo no fi wa be gamo ne donke bor chanda en megi ine tim ki geno mo ke kan jomo kan na chunya yom ge wa ni lo tieno kare ya mo ki gan kwan mande be dwa ka tien gan kwan ke nga nga ge meru gena chet manoti eno wa ka yue ma chek a be wa ko do gola tulo a pi yen bor ka nyu ka du chen a ber ben ki kar me mi ne no ngoma tie ento da ke ga ma nok to twal a be me no chente ko a ngene ti ka kor ne pere tega di da la win radio yen bene magwak keer ni pere menno me doño at loño yu tieno matinde yine gwak mere kod enene e don e toki cha mo ke ken kere ka beti iti free me doño cha mo ke ken pe ko mano ke wacha wanya ni don ci ine don eno wache mege peti ka kele pendo mera di pende I think ni karot ka account ma megi kon karot ka account ma megi kot tie star ario Adek, aboro, star, chill, star, ario, not ash. Then, D, okay. Wakaduk chen nge yuwe machiak.
1: Umaru dino, wile wa loru tito kutugi rika bonga te. Chake nwa paru ya chelo duwa bichel, turuke nangan nwa paru ya bonga ya duwa biri wa man, ubiru dok biru kede, yoma dikabe kele yungi chwing, akokone. Ne, no te hap donwa yu dilu, main ubiru yela te, di matukolo, kede loyo. Kylian Mbappe, dino pango yue Roma Mano, Lionel Messi, puto ubiru mende, yuro diya me pango dilu, Roma Gua, Jude Bellingham, dino mako midfile king, aboga gara, onyoni Vinicius Jr., binu nyutu diya me pango dilu, konu wachu kera duir, weko jwe yungeye, pewe aling halan oho, tien tiene, tupong kere golo kiken, Dilu mia chele kerang mwen dushwa kome ame po balo. Ia Zam TV kiken. Nwa Zam TV dekoda ni tin. Iwe me chili tuwe pia mwen nono pi dekoda. Kere we me chili tuwe pia boro nono medo kere dish. Ure doha mea Zam TV moro kiken ame tika biru ducha metilo man. Unyo go chimi namba. Yora biru nora bong mwen. Bora mwen ang mwen. Not. A Zam TV. Tia tikara chele kere FIFA World Cup 2026. Pikelo tuku dilu dusha kome. Tuku dilu. Tia kome. Kana.

Patrico straight away from Pakiri Morricum in Modbeni Kompampis Pamela. Ngeni tima be kakanyu. Eh, era. Richard Wachi itika temo donyo ento petika kele. I think mogono network, Richard. Mogono network mamegi, but you can still try. Put pia lor dogola. Ramo dialing. On your capes, you save this code. Nani saving code any? Kamo chi berika medu kiteme. Era kana ramo donya mano food pia meo chante pian kada meo chanane tap. No ami no da loro. No takana na meo chanane tap. No chaba eno ni chama be meo chantane no dong dogola. Kongdare begin la kiremo. Er footy tuolo di merista di ario di adet di abor di star di achel di star di ario di not di ash in metika aki guru city itika chel safari in metika donya donya footy guru city kakany ana waje de mori come in dok bena leke winyo mabe lukatu li mori come wood ma ngeni ko beri chawe no etie mero moti ke pinka kanyu. Now, kai nere donyo, alega lega ni bechoking at Chima Megi, bechoking at radio. Pian chawa ma be kwano, menu me o a pare. Abi mi nida kia kachel, men nano ne, menu no yine kwano meses, ngi o Chima Megi. Kade donyo ni tap nambu ni noti ye kakany, lawin radio. Kere ka beti, amio, peo por borri, ko beti kutieno ni, ngeni chawa moke ken kats pro no dok tika bino kami yiribene lim, gum bi por mere e kom dano duju loru komano komano komano kay chamo bene don yen ngi me chambe furi tiki gum mito mero gena chet ma mere yene te menno